Hussein Kadi sema kama kitaa ni ujamaa sokoni Likoni wendo, Mombasa. Asante sana wendo. Wendo Michael Masaka kutoka Mombasa vile vile kwa mpangoni. Asante sana Edwin Iringo kutoka Kocholi ya Teso sema ndani yake pa.